0: RWR. Klassik zwischen den Meeren.
1: Eccomi, a voi accorda Don Pasquale la mano di Norina e un anno assegno di 4.000 scudi.
2: Ma caro zio, e fia ver.
3: Esitar non è più tempo, dite di sì.
4: Ma tanto!
5: Ed io consento, corri a prenderne.

decina, una decina deve mantare. Una bellita, una decina deve mantare. Sento mi piazza, qualche ragazza, tengo con quella, cerca me no. Una bellita, una mattina, una decina deve mantare. Senza con ordine la sia, il minuetto, il la follia.

0: Zitti, piano, piano, non facciamo confusione, quella scala del malecone, presto andiamo via di qua.
1: Zitti, piano, piano, non facciamo confusione, quella scala del balcone, presto